e mi rutto in compagnia. Non mi racchettola, e noce, e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto, con la gatta e i popoli,